0: ser fuerte y nueva, y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó nunca. Hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino,
1: guarino,
0: guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, gu

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Difusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, da Buenos Aires per tutto il mondo, attraverso internet su www.rae.com.ar, nelle app di Radio Nazionale, Radio Difusione Argentina all'Exterior, o sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Andiamo subito a sentire un po' di musica con Abel Pintos, Tu Voz.

RAE Argentina al Mundo presenta La storia del rock argentino, oggi Manal.

La band Manal ha iniziato a suonare nel 1968, diventando uno dei gruppi che hanno formato quella che è considerata la trilogia base del rock argentino. Il trio viene scoperto dal popolo dell'etichetta discografica Mandioca. Questo fatto permette loro di registrare il loro primo singolo alla fine dello stesso anno, facendo il loro debutto ufficiale il 12 novembre 1968 al Teatro Apollo. Durante tutta l'estate del 69 suonano a Mar del Plata in un teatro chiamato Mandioca. Dopo il crollo economico dell'etichetta, si passano alla casa discografica RCA, che riedita il loro primo album cambiando la copertina. Sentiamo la band Manal, la canzone No Pibe.

E continuiamo con la storia del rock argentino in questa puntata a Manal. Nel giugno del 1969 si tenne al Teatro Coliseo il ciclo dei recital Beat Baires e Manal partecipò con gruppi come Almendra, Litto Nebbia, Los Abuelos de la Nada, Morris e Box Day. Il 7 novembre 1970 Manal suona nel suo primo festival Barock e prima della fine dell'anno pubblica il suo secondo album El León, che conteneva canzoni come Blues della Amenaza Nocturna. Nel 1971 la forte mescolanza di personalità che ne hanno formato porta Manal alla sua separazione. Sentiamo questa bella canzone, un blues di Avellaneda.

Nel 1980 Manal si incontra di nuovo e registra Reunion, dopodiché organizzano 6 spettacoli memorabili nello stadio Obras Sanitarias de la Nación e si separano di nuovo. In poco tempo viene pubblicato un disco chiamato Manal en Obras, registrato dal vivo e che non ha avuto l'approvazione dei membri del gruppo. Manal è stato uno dei gruppi fondatori del rock argentino e ha suonato il blues come poche altre band. RAE Argentina al Mondo ha presentato La storia del rock argentino. Oggi Manal, a cura di Gustavo Ríos.

0: forte applauso per Gustavo Santolalla.
1: Molto bene, ecco, ascoltavamo Perro Amore Explota di Gustavo Cordera, interpretato dalla Bersuite Vergarabat in compagnia di Gustavo Santaolalla. E continuiamo con bella musica, in questo caso alla città di Rosario cerchiamo Fito Paez, interpretato dalla cantante Fabiana Cantilo, la canzone Llego Tarde.
2: Ok, dale, vamos.

amor después del amor fue el séptimo disco de estudio del musicista argentino de rock Fito Páez. Lanciato nel 1992, si tratta del disco più popolare e di più successo di tutta la storia del rock argentino.

Fito Páez en Chile, El amor después del amor en diverse tappe, con una producción de infraestructura a Luis conosciuta fino ad allora. Le prime sessioni di registrazione si svolsero a Buenos Aires nel 1991 con la presenza di due produttori internazionali, il cileno Carlos Narea ed il britannico Nigel Walker. Anni dopo, Fito Páez avrebbe affermato che la presenza di Nigel Walker, che aveva lavorato fra altri con Pink Floyd e Paul McCartney, era stata una figura fondamentale nel disco.

Il disco El amor después del amor contiene 14 tracks. Tutte le canzoni sono composte da Fito Páez, ad eccezione dell'ultima, La rueda mágica, scritta da Fito Páez insieme a Charly García.

Alla registrazione del disco vi parteciparono Fito Páez, voce, chitarra e tastiere, il chitarrista Ulisse Butrón, Guillermo Badalà, basso e chitarra elettrica, Daniel

El amor después del amor coincide con la historia de amor fra el musicista Fito Páez e la nota attrice argentina Cecilia Roth, indubitabile musa ispiratrice del disco. Il disco è pieno di canzoni che parlano di donne. Lì vi sono Thelma e Louise, la Veronica, donna Elena e la figura indelebile di Un vestido y un amor.

0: Sull'aspetto autoreferenziale di questo disco di Fito Páez, il giornalista Mariano Dermaso afferma:
1: Se
0: uno deve pensare ad artisti autoreferenziali che hanno raccontato la loro vita attraverso le loro canzoni, il più evidente è Charlie García. Lo segue da vicino Fito Páez. Fin dalla prima strofa del suo disco del 63, dove dice «Nací en el 63», Fito ha raccontato la sua vita nelle canzoni.
1: Fito ha contato su vita in canzoni, tutto.
0: Sull'incidenza del suo rapporto con l'attrice Cecilia Roth sulla composizione delle canzoni di questo disco, Fito Páez precisa quanto segue. Cecilia fu una musa molto chiara in quel momento. Era una figura insolita nella mia vita. E bella. E mi stimolò senza volerlo, senza saperlo. Stimolò quella macchina.

El amor después del amor representó la legitimación definitiva de Fito Páez. Diventó el disco più venduto de la historia de la música popular argentina, con più di 1.100.000 dischi venduti. Secondo la rivista Rolling Stone, fu tredicesimo nella lista dei 100.000

0: produttore Sweetie Gonzalez ricorda il processo di elaborazione del disco.
1: Yo antes de trabajar con Fito en El Amor Después del Amor...
0: Io, prima di lavorare con Fito in El Amor Después del Amor, avevo preso parte a parecchi suoi dischi. Avevo fatto Heroes quando ci siamo conosciuti bene lavorando in studio. In quell'epoca siamo perfino vissuti insieme. Quindi abbiamo fatto Ciudad de Pobres Corazones. Dopo Ey... E nel 1992, credo, nel febbraio 1992, mi chiama per fare quello che sarebbe stato El Amor Después del Amor, che non aveva ancora titolo, e siamo andati 11 giorni a Punta del Este, Uruguay, con moltissime apparecchiature a fare i demo del disco. È stato un lavoro molto intenso, di stretta collaborazione, di molte ore al giorno. Il cuore del disco è nato lì.
1: Il cuore del disco nasce là.

0: Después del Amor fue el séptimo disco di Fito Páez, il quale, fino ad allora, non era abituato ad avere alti budget per la produzione del suo materiale. Il proprio musicista ricorda in questo modo quello che succede quando il suo manager gli dice che la Warner era disposta a produrre i suoi dischi.
1: Eso sí, me dio la pauta de que
0: mi dava l'idea che stavano scommettendo forte. Infatti, per la prima volta ho avuto un budget di $150,000 per registrare un disco in condizioni di ottima qualità. Allora, quell'estate, siamo andati con Tweety Gonzalez, Alejandro Avalis e Cecilia Roth ed abbiamo organizzato quello che è stato l'argomento dell'album. In realtà ho composto quello che è stato l'argomento dell'album. Lì sono nate le canzoni Tráfico por Katmandú, A toda mi vida, Un vestido y un amor. La struttura era stata organizzata a Buenos Aires, però lì in Uruguay l'ho definita la balada de Donna Elena, Dos días en la vida. Organizzato la struttura di El amor después del amor con Tweety, ricordo che è stato lui ad apportare l'idea del loop. Quella è stata una sua idea.
1: Con Tweety, ricordo che fu chi apportò l'idea del loop. Eso fu un'idea del loop.

Gruppo Americis il disco a Buenos Aires. Fito Páez parte per Londra per finire il disco ad Abbey Road, gli studi dove i Beatles registravano i loro dischi, e in Air Studio, proprietà del celebre George Martin. Il disco è lanciato in Argentina nel luglio 1992 ed il successo è immediato. Diventa il disco più venduto di tutta la storia del rock argentino. E Fito, nel show di presentazione dal vivo del disco, ottiene un enorme successo. Per spiegare il successo del disco, il presidente della Warner Music Argentina, in quel momento Chacho Ruiz, afferma che tutti i pezzi del disco erano buoni, tutti valevano la pena. Il manager personale di Fito Páez, Alejandro Avalis, ricorda qui di seguito come gli sorprende a Buenos Aires l'ottima accoglienza del materiale. Siamo tornati da Londra con il disco finito e 5 o 6 giorni dopo si doveva suonare nel Centro Culturale Recoleta per circa 3.000 persone. Fito suonava lì da solo, con il pianoforte. E lì abbiamo cominciato a percepire che qualcosa succedeva. Molta gente, moltissima gente, ed un fervore che è continuato durante tutta la presentazione del disco.

0: L'agenda di presentazione del disco in Argentina prevedeva, nel secondo semestre del 1992, tre show nel teatro Gran Rex della città di Buenos Aires. Furono 11 e ne dovettero aggiungere due nello stadio del club di calcio Vélez Sarsfield nella stessa città. Nel marzo 1993 il disco aveva già venduto 400.000 copie. Il presidente della Warner Music Argentina, Chacho Ruiz, ricorda che
1: era un disco imparabile.
0: Era un disco irrefrenabile. Tutti volevano avere quel disco. In un'altra epoca era stato Zaz di Miguel Mateos, che era dappertutto. Ebbene, El amor después del amor era en todas las casas, en las casas de todos.

0: disco arriva Fito Páez dopo un periodo difficile specialmente buio della sua vita. Figlio prodigo della prima generazione del rock argentino, nel 1986, quando il musicista aveva appena 23 anni ed aveva ormai inciso 3 dischi, Fito è scosso da una tragedia familiare. Nella sua città natia, Rosario, uccidono brutalmente sua nonna e prozia, in un caso poliziesco successivamente risolto. Dal dolore e dalla rabbia che il tragico episodio provoca nel musicista, escono i due dischi successivi, realistici e bui, Ciudad de Pobre Corazones ed A. E sebbene il disco successivo, Tercer Mundo, abbia successo, il riconoscimento massiccio arriva con El Amor Después del Amor. Fito intende quel riconoscimento in questo modo.
1: Io credo sempre lo penso come un premio che mi dio la gente, sabes?
0: Io sempre lo sento come un premio che mi ha dato la gente, sai? Guarda questo tizio magro, lì con quel piccolo pianoforte, facendo sempre canzoni. Guarda tutto quello che è successo. E continua. Va bene, diamogli un premio, se lo merita. Credo che anche se non si può spiegare in questo modo così barbaro, credo che le tribù funzionino così. In qualche momento vi è un premio.
1: In un momento hai un premio.

consultato molti anni dopo sulla canzone preferita del disco per ognuno, la maggior parte dei musicisti e produttori che presero parte alla sua registrazione hanno detto Tumba della Gloria, la quale inoltre sarebbe stata il single dell'album. Eppure la canzone scelta da Fito Páez che ascoltiamo qui di seguito.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Dischi Argentini e l'amor después del amor. Produzione Julieta Galván. Edizione Laura Cristaldo, Julián Carballo, Matías Arreceibor. Speaker Caritina Cosmos.

Molto bene amici, amiche, grazie di essere stati lì. Noi vi salutiamo. Domani sarà una nuova giornata con tanta musica e informazione qui nella Radio Pubblica Argentina All'Estero. Chi vi parla Marcelo Ayala insieme a Gloria Sarmiento. Vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a questa programmazione speciale di estate. Ormai nell'anno 2025, nella frequenza della Radio Pubblica Argentina, sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, frequenza 15.770 kHz, tramite le app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'exterior e su www.rae.com.ar o www.radionacional.gov.ar/rae. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. E oggi è un programma con tantissima e bellissima musica argentina e le produzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona.

Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionacional.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nacional Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Ecco, la radio pubblica argentina all'estero si ascolta come voi volete ascoltarla.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payara, malambo, gallo, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: Poeta, compositore, attore, drammaturgo, Enrique Santos discepolo e autore di tango molto popolari che fanno parte dell'immaginario collettivo degli argentini.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
0: Discepolín, come solitamente lo chiamano, nasce a Buenos Aires nel 1901 in una famiglia in cui l'arte è sempre in primo piano. Enrique Santos Discepolo è figlio di un musicista immigrato italiano che rimane orfano molto piccolo. Suo fratello maggiore, il noto drammaturgo e regista teatrale Armando Discepolo, si fa carico di lui e rappresenta una forte influenza per egli. Infatti, Enrique Santos fa i suoi primi passi nel teatro. A 16 anni esordisce come attore. A 17 scrive le sue prime opere. Su un totale di 12 opere scritte fino al 1949, le più ricordate sono 4 commedie musicali. E sebbene abbia avuto il meritato riconoscimento come drammaturgo e come attore, perdurerà nella cultura popolare argentina quale paroliere e compositore di tango. Lo spiega lo storico e critico musicale Sergio Pujol.
2: Su idea della consacrazione artistica non passava per il tango.
3: Per Discepolo l'idea della sua consacrazione artistica non passava attraverso il tango, fin quando nel 1925, in una tournée, gli viene in mente, insieme al suo amico José Vázquez, di scrivere un tango, però non un tango per aver successo nel mondo della musica, bensì un tango per un'opera teatrale. Si tratta del tango Bizcochito. Un anno dopo, Discepolo fa un passo ulteriore verso il tango. Presenta a Montevideo il tango Che Bachaché, interpretato da Mecha Delgado. È il suo secondo tango, ma ha una particolarità. Questo tango ha le parole e la musica di Enrique Santos Discepolo. Notevole e rivulsivo, Che Bachaché è presentato per la prima volta in un teatro di Montevideo sotto una pioggia di fischi, insieme all'inavvertito Bizcochito scritto poco prima. Si potrebbe considerare che il rapporto autorale di Discepolo con il tango ha un brutto inizio, o almeno quello si crede. Però, per fortuna, come autore, cambia nel 1928, quando la cantante Azucena Maizani canta in un teatro di varietà «Esta noche me emborracho», cioè «Stasera mi ubriaco». Alcuni giorni dopo l'esordio, i versi di quel tango si diffondono in tutto il paese e i musicisti argentini in tournée per l'Europa lo includono nei loro repertori. Era nato il discepolo del tango.

0: partire dall'esordio di Esta noche me emborracho, i tango di Enrique Santos Discepolo sono presentati nei teatri ed incisi da tutti i cantanti più famosi dell'epoca. E sebbene non sia abituale che una stessa persona si occupi delle parole e della composizione, Discepolo scrive la parola e la musica, anche se la musica viene immaginata con appena due dita sul pianoforte, per poi essere portata al pentagramma da qualche amico musicista. Questa doppia capacità, precisa lo specialista Pujol, consente a Discepolo di lavorare ad ogni tango come un'unità perfetta di parole e musica.
1: Chorra, me robaste hasta el amor.
2: La produzione musicale di Discepolin comprende oltre 40 opere fra tango, valzer e milonga. In tutte loro sono presenti l'amarezza, la delusione, la mancanza di valore morale e l'abuso della buona fede. Secondo il critico Pujol, autore di una biografia molto completa di Discepolo, la tappa più creativa di Discepolin è quella che va dal 1928 al 1935. A quegli anni appartengono i tango Esta noche me emborracho, Chorra, Confesión, Cambalache e Gira Gira. Il celeberrimo Carlos Gardel, morto nel 1935, riesce ad incidere quasi tutti i primi tango di Discepolo. E la versione registrata nel 1930 da Gardel del tango Gira Gira compare fra i grandi momenti della musica argentina. Inoltre, la registrazione conta su un'introduzione con un dialogo fra il proprio discepolo e Gardel, nel quale l'autore spiega all'interprete cosa ha voluto dire.
3: Enrique, come te va? Vieni a te? Decime, Enrique, che has querido hacer con el tango Gira Gira?
4: Con Gira Gira?
3: Eso es.
4: Una canción de soledad y desesperanza.
3: Hombre, así lo he comprendido yo.
4: Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
3: Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
4: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
3: Pero dice cosas amargas.
4: Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
3: ¡Pum!

0: Nel 1934 Discepolo presenta Cambalacci, il suo tango più popolare. I suoi versi, solitamente citati dagli argentini ancora oggi, sono scritti per un film del regista Luis César Amadori. L'eccezionalità di questo tango è spiegato da Sergio Pujol in questo modo.
1: Lo más notable de Cambalache es que el protagonista del tango es el siglo XX.
2: La cosa più notevole di Cambalache è che il protagonista del tango è il XX secolo ed è scritto nel 1934. Mancano ancora la guerra civile spagnola, la guerra cino-giapponese, la seconda guerra mondiale con il corollario di Hiroshima e Nagasaki. E lui parla del secolo con una visione retrospettiva, facendo un bilancio del secolo, quando il secolo aveva appena trascorso il suo primo terzo. È un tango privo delle figure tipiche del tango. Non vi sono milonguitas, non vi sono malevos, cioè questi uomini litigiosi, non vi sono quartieri di Buenos Aires. È molto curioso che un tango, considerato il re dei tanghi, sia così poco porteño, caratteristico della città di Buenos Aires.
1: Sia un tango tan poco porteño.

0: Maria, già lo sei.
1: Un candalacce in parecchi paesi latinoamericani è un tipo di negozio nel quale si comprano e vendono oggetti di ogni tipo usati. In essi vi è spazio per qualunque cosa, buona e di poca qualità. E nel testo di Discepolo il candalacce è il secolo XX, eppure le proprie parole del tango. Sergio Pujol lo descrive in questo modo.
2: Pero de cualquier manera es una marcha que tiene, digamos, este, un...
3: Candalacce è un tango molto riuscito per quanto riguarda il linguaggio, il modo in cui Discepolo raggiunge una equivalenza fra quello che le parole dicono e quello che il testo è. Discepolo giustappone personaggi che allora erano pubblici, come il pugile Primo Carnera ed il famoso truffatore francese Stavisky. Cioè, Discepolo prende quegli elementi che erano sulle copertine dei giornali. Questo non lo faceva nessun appassionato di tango. Li combina, li giustappone con eroi quali San Martín o un santo come Don Bosco, facendo delle parole un vero cambalache.
2: Y él hace de la letra un verdadero cambalache.
0: Todo es igual, la vez mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
1: La prima versione di Cambalache è registrata dal cantante Ernesto Famà con l'accompagnamento di Francisco Lomuto. Tuttavia, la versione di più successo e perdurevole finora è quella del cantante Julio Sosa nel 1955, che ascoltiamo qui di seguito.

0: Alla sua produzione di teatro e musicale, Enrique Santos Discepolo aggiunge fin dal 1937 quella cinematografica, sia come attore, sia come sceneggiatore o come regista. Dirige 6 film e recita in poco più di 10.
1: Nel 1940 ha luogo uno dei fatti decisivi nel filone autorale di Discepolo. Conosce un giovane pianista chiamato Mariano Mores. Lui ricorda l'inizio di quel rapporto in questo modo.
0: Nel gennaio 1940 conosco Discepolo in una festa che si fa nel locale Marabù. Quando lui mi conosce come compositore, mi confessa che non vuole scrivere più come compositore. Aveva già chi potesse far la musica, Mores si ricorda, molti anni dopo. Insieme a Mariano Mores e Enrique Santos Discepolo scrivono 3 tango. Sin palabras, Cafetín de Buenos Aires ed il primo di quella collaborazione, il tango 1.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar. Tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di. Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón,

0: A metà degli anni 40 irrompe in Argentina il movimento politico chiamato peronismo, al quale Discepolo aderisce con entusiasmo. Amico personale di Eva Perón, accetta di condurre un programma radiofonico di difesa del governo di Juan Domingo Perón. Quell'adesione pubblica gli costa caro. Vecchi amici lo incominciano ad evitare. Colleghi artisti smettono di salutarlo e si susseguono cattiverie a lui indirizzate. Questo per un uomo di un'enorme sensibilità come Discepolo è letale. Smette di scrivere, si rinchiude in casa, smette di mangiare.
1: Sprofondato nella tristezza, Enrique Santos Discepolo muore nel 1951. Però è ancora vivo nei suoi tango, soprattutto Cambalache, inciso da artisti così dissimili come gli spagnoli Juan Manuel Serrat e Julio Iglesias, o i brasiliani Caetano Veloso e Raúl Seixas, oltre, certamente, agli interpreti dedicati al tango e qualche gruppo argentino di rock.
0: RAE, Argentina al mondo ha presentato il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo. Speaker Chelo Ayala e Caritina Kozulic, produzione Julieta Galván, edizione Matías Arreceibor.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue.

UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.

Molto bene amici, amiche, grazie di essere stati lì. Noi vi salutiamo. Domani sarà una nuova giornata con tanta musica e informazione qui nella Radio Pubblica Argentina All'Estero. Chi vi parla Marcelo Ayala insieme a Gloria Sarmiento. Vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao.